seripagare go tswa iring ya bone Acorn Sunny Day pela ga fa re file mmino go tswa go Cowboy and Le Remo when na fela ke tsona di tswang go ka rona di ka ba di fetse le jong sripeng se ka dintlhagolo tsa ditaba ka morago fa le fa seng la dipapadi le Constance Machipa

baruti shiwe ke a go leboga Beatrice shi yona ra ile kola motheletse re ho ja ranta go baka ranta tshe le sometsela le sene tshe masome nete kgatlhano le tlara America e go baka ranta tshe masome pedi teng le sene tshe masome tshan tlhano go pontwa Britain ranta tshe le sometsa swa le sene tshe masome shupataro kgatlhano le euro go baka dollar le sene tshe le somenne dollar e go ba dintleng tshe le go le masome tshela tharo falona le fela tharo go yene ya ka Japan ka China dollar ile kana le di one tshe tshela le sene tshe masome shupa mola ka India ile kana le di rupi tshe masome senyane tshela le sene tshe masome tlhano tshela re lebella di bosses me ba ka Wall Street ibe kopa kopane Dow Jones go di mo ka di persone tsa la fela falona tee na se composite e khubi tshe ka di persone tsa la fela falona se swai me ba ka Europa ibe e tlatlogile mathapa mengalo hono futsi 100 ya ka Britain ibe e gatlisha ka di persone tsa la fela falona tsela cake 40 ya ka forum e go di mo ka percent falona tee mola DAX ya ka Germany itela fetse ka di percent tsa la fela falona tsela me baraka ka JSE ke ya ka Afrika Borwa yona e be tiele tshegena kana ya go tswalela ella mathapa mengalo hono all share index e tlatlogile ka di percent tsa la fela falona tsela financials di lahlegetswe ka di percent tsa la fela falona seswaing industrial e putlame ka di percent tsa la fela falona seswai top 10 resources di tlatlogile ka di percent tse nne falona pedi mola di mineral di benya benyane di tlatlogile ka di percent tse tlhano falona pedi ra tla mahlo go dira fa gauta e go baka di dollar tse dikete tse nne le le kholo masome nne seswai platinum e go baka di dollar tse sekete magolo tshela masome tlhano tharo ka onse ruma ka oli ya brand yona ga se ya tlotlwa e rekishwa ka di dollar tse masome senyane tharo le di sene tse masome senyane tharo ke ka parele ke tseo ka boripana tsa la bararo ke a leboga.